siete stanche, cior, cior. Egnea, egnea, tuoi, mi fa niei, cior, cior, egnea, egnea.